0: folgue righe. Ma di che, ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: Divergence FM.
1: Très souvent, je m'amuse avec pour me détendre.
2: E buonasera ad un altro personaggio che chiamiamo, anzi che si fa chiamare Fantasio. Lui è parigino,
3: ma... Oi,